0: Sí, no estaba ahora.
1: A ver, un gran.
0: Época de Mundial.
1: Porque me lo compra
0: Congongola. Tango. Sì, lo sapeva.
2: A cui mi sciocco, information su la supermercar. Tutto a patam sur, e si vega ricetta il corto, la casciocco. Mi pare che se la è stata una sunguane. La cosa è una taverna. In quale posso Alexara Maluleke, nel quale caia papango.
0: Che cosa c'è nella papango te curaco?
2: Danke, ma sciomi.
0: E danke, mixer Moranzeka.
2: Danke.
0: Eso se kemeng se registrar fam e bakare fam sa sa so sibe kana mang member nungu tmenet sei bela wara le amona le kuma kuma nart tmenet ela mena wa mingi ser bakare chicha ko magia itsu mai ya kashilang le shilang zra ko kuma ngaku bago elang tar banga kor banga tersa sing sham bulisha facebook kama sos arla sei no tap
3: awam ta
0: tabe ku taba sis
3: ai ta ku pupi lo an to ko ni engelina wa bomba imani mo jogo wa lava na pese ya bona na muta kola ka ka ni ni sabitri ko mo mana ngotelani Pasumayana, Mayana, and Yanakam Chan, one of the Tapukani. I want to turn in the people's own collection, Mamma
0: Orokoja.
3: And putting us in the body.
0: Sorry, Papi.
3: Thank you.
0: Thank you. See, no tabara.
4: Juana Mudulu Arafiara. Niko Kokwan Gores Agas Sashani, Fukani, Rishini, Kokwan Makashele, Bakushava, Asugamun, Fukan Rishini Babu, Amirna and Leda, Vakamaka, those who go over in China, Tavate, don't cover when you feel one of both.
0: Kansas Nerani.
4: If so,
0: Dunko. Bueno, sí, salud.
5: Caranca.
0: ¿Sabes qué estaba, Sis? Ay, bate, ¿qué? Kesine nama kuba ile kasi gaman la.
5: Iso.
0: Kesine sune nama sese gani?
5: Na yana sune ta.
0: Tanko. Si, no chaba na.
6: Chaba, chaba.
0: Chaba yuku chaba sis.
6: Nyalaka kunyani la. Kuna mantla wela kutwaka. Ngupukani kamani. Kuna mantla wela kutwaka. Ngupukani kamani. Eba niya

Tsa thekenoloji se go tsena e go swina hina sa ba mpo yo jikelela e di tsereka o tlo tsume ya www.gcrfm.co.za.

0: la una racha chamuhashi.
1: Racha chamuhashi.
0: Raya.
1: Ikuri tu pele di jabatutu sokobela. Selega chisere FM.